Chama salachinat inglisnae marele epata chaperta ile o juop raba sipia qado brnasha di yachik u chamol u yo epatu chukta.